Oh, sebakanyara vera mokianteng. Gondrus Bubum, Brass Band. Jolo rache mokilenteng kanete. Oka rikidi hula vera, sebakanyara mokianteng. Ah, da da da da. Di da da da da da da da da da di. Anshin. Imana ate harantzari hula jwana vera. Kena vera ure 011 radio. Ho Google ya hao ore fela 011 radio ke motla mfumana nteng he wena wane so o ka bora ka re tlhongwe ke ntse ke etsa nthotse nyanyana e tle ke kene ke theoetse ke tlase ya hara ha di ntho he wena wane so go tsebise he tsa tsina na la ka jono ke na le ngwane so mane o batla go tlo bua le nna empa he ke tla le ka re ke etse jenana Mofitamong nka etsa jena fela ha nakonyana ntse ntumella sebakeng sena sa hona jwale. Ke tla bona ore na dintho di a dumela na. Nako engwe dintho di tlamehile di dumele. Oh mama. Mama mia. Dintho di tlamehile di dumele mo ke tlabeng ke etsa ntho tsa ka ha monate teng he. Tsatsing lena la kajeno hela. Ke tla batla gore ke tle ke. Ke di be hantle di dule di le malala laotswe di tsitsitse dintho tsena o di beye ngwana ka ditsitse di tle di re he ha o so di beile di dutse di le malala laotswe e be le gore ka nnete le wena mo o leng teng o hulela lapeng eyae e be le gore o hulela lapeng mo o leng teng mono dintho di tle di tsamaye ha monate bona bogaisane. Dintho di tsamaya ha monate bona bogaisale tsatsing lena la kasheno ke ka kwano he ke ka 011 radio ha o kena fela go google ha o fela gore 011 radio ke mo o tla mfumanang teng he wena ngwaneso o tla utlwa ke ntse ke na le wena he o dule le nna o seka sutha ee ke rata gore ke dule le batho dule le nna mono mo o leng teng mono re tle re tsitse ee re otle sa monakedi ngwanaka re kamane le kamane re bona rena re potololwa jwang re di otla ga monate re tsitsitse o sena mathata o sena tsietsi mo dintho tsa ka lwena di tla dulang di ntse di le teng. Ke a tshepa mo o leng teng mono o ntse o itukisa o ya mane le mane go na le ba e le gore motlho montsa tsine la ka jono ba ya mane dinthong ditsela tsa rona di fapane tsatsing lena wa tseba ditsela tsa rona di fapane wena ngwaneso. Go na le ba ya mane ba bang ba ya mane ba bang ba a gutla ga ba bang ba ya mane ba bang ba a gutla ba tla ka nqenang mo e le goreng nna le wena tlabe re kopana teng he re bona gore na re di hula jwang tsatsing lena la ka jana gore ke ne ke la ka ditse fela gore o dule ntse o le malalala otswe gobane dintho ke tla di tsitsisa ke tla di beya gore di tsitse ke etse gore dintho di tle di be mabosoboso mo ke leng teng ke na le wena ke lakatsa fela gore wena o dule o ntse o gema le dinako gema le dinako ngwanaka gobane ka nnete go benyana mo dintho

0: ¿Qué pasa, cana? Vale. Le raco la Jericho, la vela fase. Le raco la Jericho, la vela fase. What's my heart? Le raco la vela fase. Ho bontsha hore o fasuluhile. Ausi ene ke na le yena mona hantse ke morapella mona. Ne ke wisa le rako la Jericho ho yena. Ee, ne ke wisa le rako la Jericho ho yena ke le fasola. Ee, Jesu Kriste o na mpha ho hlale hore ke le fasolle jwang, ke le tlose ho duma hae. Ee. Ke tlose la rako leo le dutseng ho yena. Ke ne ke tlosa la rako le dutseng ho yena hore dintho di tle di lokolohe. Ha o dutse la rako hoduma hao, ha hona ntho e tla etsahalang. Dintho kaofela di ba thata. Jwale ne ke tlosa la rako fela la Jericho ho yena mane hore Ngwaneso a tla phele hantle ka nnete kgaitsedi eno ya motho. Ehe. Se re lebile haholo ka nnete ka bahlankana ka pina ena ya bona ya lerako la Jericho. Ee, lerako la Jericho ne re hlile re batla ho bona hore na re le suthumetsa wa. Ee, re le suthumetse le tlowe. Ka nnete le tlowe hobane ha hona hore re ka le tloela. Le rako la Jericho le dule fela jena le tsitse e be lo re ke tu le gale jwale ne re le ka he hore re suthisetse re di suthisang re bona rena dintho re di tsamatsamaisa wa bitso la obane ho hlile ho no ho tlameile ono tlameile hore re etse dintho di etsahale. E no tlamele hore re tse dintho di etsahale. Ho no sena ka mokgomong ho hana. Empa he se re sutumeditse e re ke bone o kare hona le ba bang ba ntse ba kokota mona. Ya ye mo na ntsa kokota mona e re ke bone hore na jemaa eno a na sa kokota na ikemetse fela monyakong wa ka mo. Na ikemetse monyakong wa ka mona a sa re le letho empa he ho lokile ha re bona rona 48 after 7 o'clock ka kwano re ya re shebile hore nyane ya bo robedi mo dintho di tlabeng di etsahala teng re ke bona rona e ka ba ho tloha mona dintho ke tla di beha re tle ke lokise dintho tsa ka di dule di lella malala laotse. Ee, ke se ka tla ka fumana ka di last minute mona ke imelwa la motho a imelwa. Ee, imelwa ke o tseba bana ba ke tla nka kibe eng kae ho monate ha o le jwalo ke a tseba batho ba itukisa ka nnete ba itreka mono hela batho ba itreka ha ba ya kerekeng ba itreka. Fumana o iterekile o ya kerekeng ha o kgutla moo o kgutla o lebetse le gore na scripture se ne ba se ntshitse mane ke sefe o iterekile mang eo ai so o fumana so lebetse fela scripture fela mane so gore na sena sona ke sefe gobaneng o se lebetse o se lebala jwang o se lebala jwang. Why o tlamehile o se lebale empa he re ke bone dintho tsa ka di nkare ke di beya motšheng jwale ke di beya motšheng ke di beya gore di tle di tsitse di tle di tsitse ke bone gore na ke di tsamaisa ka nepo na re ke bone gore na ke di tsamaisa ka nepo na na e ka ba tsatsing lena re kakeno re di hula jwang re ke bone he ke a ke shebile mane hore nyane ya borobedi hore dintho tsa ka di tla ditsamaye monate ke di tsamaisa ka lebudi hore e be dintho tse bonahalang di le joaro di le monate di le maboso boso go le monate fela e le maboso boso di ntho re tle re di tsamaise ka lerato le mosa le mohau e ho etsetsa hona hore di ntho ha o di tsamaisa ha monate o tle ho bonahale gore ka nnete di ntho di tsamaya ka tshwanelo re ke nge Jimmy Swaggart ke utlwa rona o re tshwaretse eng he tsatsi nena la ka jeno ona le pine ngwa ha e ke rata mona Mercy Reward na le pine ngwa ke rata mona ya monenwa ihle e nkotla hantle botseki that I just got off right I just get off re ke tsa jwa he ke ra
1: for many years I traveled as a sinner in the night

0: di prisoners tsa tshoha tsa otlwa ke letswalo gore na hantla ntle ho tloetsa hala mmona ho ke ne bo manka di seleng ka mona
1: ai ai
0: bana ba ke ne bana ke ke ba joang bana ba ke ne tsa tsile na
1: ai ai
0: ho ring ha ba rapela fatse ho peperana
1: yo
0: ho ring ha ba rapela menyako itsitsinye ha e buleha
1: ai ai ai ai
0: ho ba ning ha ba rapela ho ena le modumo o tshosang bana ke ba joang
1: yo ke tlo ba mo so
0: bana ke ba joang bana
1: kuna le mme ho na le ntate a ka hara toronko ya financial crisis
0: ai
1: prophet ha ka jeta modumo ho ke modumo ke eng ho ye dintho di ka ba ka bona modimo a etsa dintho because yena o batla re mbuetse gore modimo o eng
0: o eng ho rona
1: ai ai
0: o eng ho rona modimo
1: o rona o eng modimo gobane re tsoile ba dire lebetse go jwetsa gore o se tshireletso sa rona
0: re bolokwa ko wena
1: re tsamaiswa ke wena
0: re bula mahlo ko wena
1: re phediswa ke wena Jehova
0: re bulwa ditsebe ko wena Modimo
1: re bula mahlo ko wena
0: ha re tsamaya tjena re tshwara ka matso ke ka lebaka la hao
1: ke
0: ka lebaka la hae
1: o eng ho rona Jehova
0: Jehova o eng ho rona tsatsing lena
1: ai ai ai prophet
0: o eng ho rona
1: o eng ho rona
0: ha re bolella batho re re o re o eng ho rona
1: yo yo yo
0: ba ne batho ba batla o tseba
1: o eng ho rona
0: ha ba utlwantse re modimo wa rona modimo wa rona ba batla o tseba rona o eng wena ho rona
1: ho rona o bua Jesu ha le se fapana ho sa go lotha o re modimo modimo modimo
0: yo
1: o le ka modimo o re ke
0: yo hona le taba
1: modimo modimo
0: hona le taba ke na moruti
1: e re di nene e re great o kwe o la na mo
0: o my o man o man o man o man
1: Jesu ke tsa ha ka na o re mo jwetse man o re ke eng
0: re mo tsa potse

Alleluia, alleluia, se re lebuile haholo ka nnete ka tsohle tseo re di entseng. Jwale ke batla gore ke tle ke mathele dinthong ntho tsa ka di matshwepelele, dintho tsa ka di matshwepelele. Jwale ke batla go etsa ka potlako pele dintho di nketsetsa mahanda high tide.